cazzo americano lo fa? Ma tu sei andato a Napoli, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma che talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, i scarpetti, il jeans largo, il cavallo scito, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quello che mi fai? Sì, con questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo, affaticare, ma di, sì, affaticare, mannaggia, capatore, mannaggia.